sola con la tua ombra, sola con le tue lacrime, sola con gli amori per tutti, sola con gli amori per tutti. Non ti sarò più vicino.